0: ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Questa è Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione del Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
2: L'Unione Europea fa quadrato con Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
1: Un gruppo di nazisti ha tentato di assaltare un albergo di Sofia nel quale alloggiavano giovani ebrei italiani. In alcuni video si vedono i militanti compiere il saluto nazista e si sentono gridare slogan come Sieg Heil. La comunità ebraica di Roma denuncia un grave episodio di antisemitismo e afferma che i ragazzi non possono più viaggiare senza rischiare di essere esposti a violenze e intimidazioni. Le autorità bulgare stanno ricostruendo l'accaduto e identificando i partecipanti al tentato blitz.
2: Si apre uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent afferma che un'intesa sulla libertà di navigazione potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile. Le borse europee hanno reagito positivamente. Milano ha chiuso ai massimi storici, oltre quota 53.000 punti, sostenuta anche dal rialzo di Wall Street. Resta però da verificare la posizione ufficiale dell'Iran nel contenuto concreto di un eventuale accordo.
1: Torniamo in Italia. 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi e 13 indagati nell'inchiesta su un centro per disabili di Modica in provincia di Ragusa. La struttura è stata chiusa. Secondo la procura, alcuni ospiti sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti. Agli arresti sono finiti il garante del centro e un operatore. Per altri 5 indagati è stato disposto il divieto di esercitare la professione e di assistere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato. Gli altri operatori rispondono delle presunte violenze per non essere intervenuti o per non aver denunciato quanto accadeva.
2: Il caldo eccezionale raggiunge un nuovo record in Italia. Oggi sono 25 le città da bollino rosso. Domani tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo di allerta. Le alte temperature rappresentano un rischio per l'intera popolazione, non soltanto per anziani, bambini e persone fragili. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale e maltempo in 8 regioni del centro-sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.
1: Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri. Nel tennis invece Carlos Alcaraz salterà il torneo di Cincinnati a causa di un nuovo problema fisico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
2: L'Unione Europea fa quadrato con Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
1: Un gruppo di nazischin ha tentato di assaltare un albergo di Sofia nel quale alloggiavano giovani ebrei italiani. In alcuni video si vedono i militanti compiere il saluto nazista e si sentono gridare slogan come Sieg Heil. La comunità ebraica di Roma denuncia un grave episodio di antisemitismo e afferma che i ragazzi non possono più viaggiare senza rischiare di essere esposti a violenze e intimidazioni. Le autorità bulgare stanno ricostruendo l'accaduto e identificando i partecipanti al tentato blitz.
2: Si apre uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Segretario al Tesoro americano Scott Bessent afferma che un'intesa sulla libertà di navigazione potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile. Le borse europee hanno reagito positivamente. Milano ha chiuso ai massimi storici, oltre quota 53.000 punti, sostenuta anche dal rialzo di Wall Street. Resta però da verificare la posizione ufficiale dell'Iran nel contenuto concreto di un eventuale accordo.
1: Torniamo in Italia. Due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi e 13 indagati nell'inchiesta su un centro per disabili di Modica in provincia di Ragusa. La struttura è stata chiusa. Secondo la procura, alcuni ospiti sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti. Agli arresti sono finiti il garante del centro e un operatore. Per altri 5 indagati è stato disposto il divieto di esercitare la professione e di assistere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato. Gli altri operatori rispondono delle presunte violenze per non essere intervenuti o per non aver denunciato quanto accadeva.
2: Il caldo eccezionale raggiunge un nuovo record in Italia. Oggi sono 25 le città da bollino rosso. Domani tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo di allerta. Le alte temperature rappresentano un rischio per l'intera popolazione, non soltanto per anziani, bambini e persone fragili. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in 8 regioni del centro-sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.
1: Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri. Nel tennis invece Carlos Alcaraz salterà il torneo di Cincinnati a causa di un nuovo problema fisico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
8: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
7: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
8: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senocrito Festival Orchestra.
7: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
8: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
7: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
8: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
7: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
8: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
9: Da Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
10: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
11: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
1: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
0: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
1: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
0: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
1: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
0: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
5: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane al 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. Il Consiglio dei Ministri ha anche stanziato 100 milioni di euro per far fronte agli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dalle scosse tra il 31 luglio e il 1 agosto nell'area dei Campi Flegrei, soprattutto a Pozzuoli. Le risorse serviranno a consentire agli enti locali di avviare subito i primi interventi mentre prosegue la stima dei danni. Il ministro Musumeci ha anche fornito una provvisoria stima aggiornata dei danni del sisma. Gli edifici dichiarati in Gibri ha detto sono 395 tutte unità abitative già sgomberate a seguito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco, 700 le persone coinvolte, 568 si sono già sistemate autonomamente. Il caldo continua a provocare vittime soprattutto tra i lavoratori esposti e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo e il servizio della redazione.
2: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: Due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica. Alla base vi sono presunti maltrattamenti e danni degli ospiti della struttura. Lo sport, il tennis, Carlos Alcaraz fermo da aprile per infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
3: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
1: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in 2-7, 6-7, 5-7 dall'olandese Talon Griekspoor dopo 1 ora e 52 minuti di gioco. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, Emozione mediterranea.
6: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganà di In Festa. Dal 7 al 16 agosto Laganà di ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
11: Touring 104.
12: State ascoltando

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno, nelle prime ore della giornata potranno formarsi foschie anche dense lungo le coste adriatiche e nelle aree limitrofe. Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia Romagna, con rovesci e locali temporali che si esauriranno entro sera, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, con locali riduzioni della visibilità lungo i litorali tirrenici e nelle pianure vicine. Nelle ore più calde si svilupperanno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo, destinati ad attenuarsi dal tardo pomeriggio. In Sardegna transiteranno nubi medio-alte, localmente più compatte sul versante orientale, dove nel primo pomeriggio non si escludono rovesci o temporali. Nella notte potranno tornare foschie o banchi di nebbia tra la bassa Toscana e l'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno al mattino, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata sui rilievi. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e brevi temporali sulle aree montuose, con fenomeni localmente intensi tra la bassa Campania e la Basilicata. Isolati rovesci potranno interessare anche la Puglia occidentale. Il miglioramento arriverà dopo il tramonto. Le temperature minime saranno in lieve aumento lungo le coste adriatiche, in Emilia-Romagna, sulla Basilicata Ionica, in Calabria, sulla Sicilia orientale, nel sud della Sardegna, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime aumenteranno su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Sicilia orientale, con rialzi più contenuti sulle coste adriatiche settentrionali, in diminuzione invece sulle aree appenniniche tra Marche, Abruzzo e Lazio, tra Basilicata e Calabria, sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, calo più lieve anche su Campania, Toscana e Levante Ligure. I venti saranno deboli e variabili su tutto il paese, con rinforzi di brezza lungo le coste e nelle zone interessate dai temporali. Tra pomeriggio e sera è previsto un rinforzo del maestrale sulla Sardegna occidentale e meridionale. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i mari intorno alla Sardegna, il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio anche sul Tirreno centrale e sullo Ionio meridionale. L'Adriatico e il settore orientale del Tirreno meridionale si presenteranno quasi calmi, mentre gli altri bacini saranno poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
3: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
2: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
3: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
2: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
3: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
2: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane al 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. Il Consiglio dei Ministri ha anche stanziato 100 milioni di euro per far fronte agli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dalle scosse tra il 31 luglio e il 1 agosto nell'area dei Campi Flegrei, soprattutto a Pozzuoli. Le risorse serviranno a consentire agli enti locali di avviare subito i primi interventi mentre prosegue la stima dei danni. Il ministro Musumeci ha anche fornito una provvisoria stima aggiornata dei danni del sisma. Gli edifici dichiarati in Gibri ha detto sono 395 tutte unità abitative già sgomberate a seguito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco, 700 le persone coinvolte, 568 si sono già sistemate autonomamente. Il caldo continua a provocare vittime soprattutto tra i lavoratori esposti e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo e il servizio della redazione.
2: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. I responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: Due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica. Alla base vi sono presunti maltrattamenti e danni degli ospiti della struttura. Lo sport, il tennis, Carlos Alcaraz fermo da aprile per infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
3: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
1: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in 2-7, 6-7, 5-7 dall'olandese Talon Griekspoor dopo 1 ora e 52 minuti di gioco. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo. perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko. Circo Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti, e questo il bilancio provvisorio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Desnyansky un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino ad un edificio residenziale. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot. Rispetto alle scorte pre-conflitto, nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janine John Taylor, 38 anni, stava scattando foto e registrando video, aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. In Italia importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del Governo e il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati oggi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
1: Camorra, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne, figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Dai primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto, anche se non si esclude un gesto volontario. L'uomo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza perché ritenuto il nuovo capo della fazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, da qui gli accertamenti sulla sua morte da parte della Direzione Distrettuale Antimafia. Lo sport e il calcio oggi in Australia alle 13 ora italiana. Alle 19 locali il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione. Sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi con Colomoani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
4: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senocrito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
3: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte. L'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
5: un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi accumula libri, accumula desideri. E chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni. Ugo Ojetti.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Touring 104.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
1: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
0: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
1: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
0: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
1: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
0: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fridaylicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Radio Touring 104.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. È questo il bilancio provvisorio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Desnyansky un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino ad un edificio residenziale. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janine John Taele, 38 anni, stava scattando foto e registrando video, aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. In Italia importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del Governo e il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati oggi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e dell'Ischi Line segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
1: Camorra, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Dai primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto, anche se non si esclude un gesto volontario. L'uomo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza perché ritenuto il nuovo capo della fazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, da qui gli accertamenti sulla sua morte da parte della Direzione Distrettuale Antimafia. Lo sport e il calcio oggi in Australia alle 13 ora italiana. Alle 19 locali il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione. Sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini. I LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi con Colomuani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. e infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
2: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
1: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
2: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
1: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
2: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
1: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambari, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3% uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9%. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale per richiedere all'Unione Europea la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Parlando alla Camera, Giorgetti ha chiarito che sono escluse dalla clausola di salvaguardia per le spese energetiche misure che tendono ad attenuare provvisoriamente la crisi in atto, come quelle sulle accise o sussidi diretti e indiretti e al settore privato che non portano ad un miglioramento strutturale. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Il gruppo ha colpito con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il loro portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco datato 22 luglio. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
2: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
1: La cronaca a Milano, un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiando svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli. La vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni, sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo e ora si trova ricoverato nell'ospedale Villa Betania a Ponticelli. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome e sotto osservazione dai sanitari, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe scaturita da un banale litigio con un coetaneo. In corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto. Una notizia di economia in chiusura: l'ecosistema italiano delle start-up e dell'innovazione continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 le startup italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari di venture capital, con un incremento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente il valore complessivo dell'ecosistema tecnologico nazionale ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari, e quanto emerge dai nuovi dati elaborati da Deal Room e diffusi da Wave by Vento, la conferenza internazionale dedicata all'innovazione che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. L'evento è organizzato da Vento, il venture builder della famiglia Agnelli, guidato da Diala Daveni. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
4: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: a Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'Orchestra da Camera La Nuova Verdi.
3: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte. L'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Ai.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
1: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
0: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
1: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
0: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
1: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
0: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Da Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Cerca di ottenere sempre ciò che ami. O dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni. Anonimo.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Radio Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
2: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale. Ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni: Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. dal 4 al 16 agosto con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
4: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
3: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: 104. Turing 104.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Questa è Touring 104.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata.
3: E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Smash It Memories, un super classico ora.

0: è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
3: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
2: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
3: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
2: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
3: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
2: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambari, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti, trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
0: Turin 104.
6: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando a Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La cronaca a Milano: un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiando svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli. La vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni. Sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo e ora si trova ricoverato nell'ospedale Villa Betania a Ponticelli. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome e sotto osservazione dai sanitari, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe scaturita da un banale litigio con un coetaneo. In corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto. Una notizia di economia in chiusura: l'ecosistema italiano delle start-up e dell'innovazione continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 le start-up italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari di venture capital, con un incremento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il valore complessivo dell'ecosistema tecnologico nazionale ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari. E quanto emerge dai nuovi dati elaborati da Deal Room e diffusi da Wave by Vento, la conferenza internazionale dedicata all'innovazione che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. L'evento è organizzato da Vento, il venture builder della famiglia Agnelli, guidato da Diala Daveni. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. Torna la sagra della Melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Benvenuti.
10: Ok.
9: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
11: Ciao Nick, ciao a tutti, ciao. Io sono qua. Casa Lopresti, giusto? Fino alle 19.

Che bello il nuovo singolo di Calvin Harris con Jay-Z, era semplicemente Satisfy. Ben ritrovati, questa è Casa lo Presi, due ore intense, che meraviglia che siete. Ci sono canzoni nuove, chiedo, perché è mercoledì 5 agosto, mi hanno detto sì. E allora li sentiremo tra un po', vero? Vero?

un evento in Olanda, si esibita assieme a Kylie Minogue, sono un po' delle icone degli anni 80, bellissima, continuano ad essere superstar quando fanno il loro concerto. Ben ritrovati, mercoledì 5 agosto, sia in radio che in TV, Radio Touring, Video Touring.

va bene, dai. Ok, adesso lo scrivo. Sai che tra un po' avremo delle interviste incredibili, perché ci sono sempre tantissimi eventi, soprattutto l'estate, che noi seguiamo, come radio, video touring. Allora, tra un po' vi dico cosa avremo al telefono. E poi alle 18 Rosana Scopelliti qui in presenza.

0: Questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
2: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senocrito Festival Orchestra.
1: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
2: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
1: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
2: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
1: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: Cassa Lopresti Radio Tour in 104. Ben ritrovati, buon estate ovunque voi siate. Noi abbiamo adesso un collegamento, ho dovuto studiare, ragazzi, perché qua, se faccio cattiva figura, abbiamo niente di meno che la ricercatrice Ilaria Baglini, ricercatrice Università di Pisa, progettista e formazione Mindful Children. Ho detto bene? Buon estate, grazie!
1: Salve, buonasera, grazie a voi, grazie, ho detto benissimo,
0: cioè l'ho letto, dai.
1: Allora, era facile,
0: allora, evento Reggio Calabria che si svilupperà in due stupende giornate, il 10 agosto, perché c'è anche una cena per la scienza, ma ci parli un po' di questo progetto meraviglioso che la dottoressa Eva Nicolò ci ha indicato. Cos'è che organizzate di bello, che fate durante l'anno?
1: Allora, innanzitutto grazie della presenza di questo territorio bellissimo che ci consente di portare avanti discorsi, ragionamenti, argomentazioni attorno alla stereotipazione. Noi ci occupiamo di studiare quelli che sono i processi della complessità dell'apprendimento per migliorare lo stato di benessere nei bambini, a partire da cose molto semplici di cui siamo dotati, come per esempio e la capacità di focalizzare l'attenzione. Abbiamo rilevare, grazie al contributo di tantissime scuole che si sono messe a servizio della ricerca, quanto possiamo cambiare un paradigma dell'educazione a partire da quelle che sono le abilità che ogni individuo ha e che sono i primi, le prime possibilità per regolare le nostre emozioni e migliorare il benessere. Quindi molte università italiane, all'interno delle quali la professoressa Locangeli, il professor Angelo, il professor Pietro Muratori, il professor Ciro Conversano, dopo tantissimi anni di studio e di ricerca, hanno potuto constatare come alcuni processi naturali che Madre Natura ci ha fornito, utilizzati con consapevolezza, possono migliorare lo stato di benessere dei bambini e degli adolescenti e favorire l'apprendimento. Quindi stiamo costruendo un nuovo paradigma per l'educazione, perché educare significa tirar fuori quello che è proprio daimon, quella che è proprio l'attitudine, e non è un addestramento ad imparare cose, ma è imparare ad ascoltarsi, capire come si impara e, a partire da questa consapevolezza, in modo naturale, con quelle che sono le nostre risorse di intelligenze naturali, poter migliorare il nostro percorso di apprendimento.
0: Perfetto, noi eravamo tutti in silenzio qua, i tecnici della radio, della TV. Senta, a questo evento le arriva, cioè a Reggio Calabria?
1: Io sono il 10 a Reggio Calabria e insieme alla professoressa Lucangeli presenteremo i dati di ricerca sulla situazione, sul progetto senso, che mostrano come una respirazione focalizzata che aggancia l'attività cardiorespiratoria, quando il respiro si attacca al cuore, il corpo e la mente si calmano e quindi sono più pronte ad essere strumento d'apprendimento. Questo studio ci permette di comprendere quanto sia facile imparare e quindi non è necessario tutto questo stress scolastico, perché in realtà l'apprendimento è una predisposizione peculiare del umano. Quindi le vecchie tradizioni, anche dei saggi, e quindi incrociamo le tradizioni alle nuove evidenze neuroscientifiche, ci stanno dettando una nuova linea guida per imparare, imparare e a stare bene.
0: Un evento bellissimo anche il 15 agosto che noi stiamo vedendo, perché c'è la tappa conclusiva della scienza servizievole in cammino, errando strada facendo, e ci sarà la lezione magistralis di Daniela Lucangeli a Piazza Castello, 15 agosto.
1: Sì, esattamente. In quell'evento l'attenzione sarà proprio sul fatto che fare è pensare. Quindi l'errore non è una cosa che ti deve spaventare, è un processo che ci orienta all'apprendimento. E rispetto a questa mia affermazione, che potrebbe sembrare poetica, in realtà ci sono tantissimi dati psicofisiologici e neuroscientifici che ci dimostrano che l'errore è una delle più grandi opportunità dell'apprendimento. Quindi dobbiamo iniziare a relazionarsi in modo diverso allo sbagliare.
0: Noi eravamo veramente fantastica la sua descrizione. Tra un po' noi ricorderemo che questo evento è completamente gratuito, il 15 agosto alle 21 a Piazza Castello, Reggio Calabria, e quindi noi ci vediamo lì, giusto?
1: Esattamente sì, e grazie per l'attenzione che state dando a questo evento, perché la divulgazione scientifica è l'unica possibilità che abbiamo per comprendere che la vulnerabilità non è qualcosa che ci deve spaventare, ma è una condizione dell'uomo. D'altra parte, vulnerabilis vuol dire, è un'abilità, abilis è un'abilità, vulner vuol dire riuscire a aprirsi al dolore. L'uomo ha la capacità di poter conoscere il dolore e quindi sperimentarlo affinché possa stare bene.
0: Che bello.
1: Quindi grazie veramente della vostra, grazie a tutte le scuole, anche di questo territorio, che contribuito allo studio di ricerca, grazie a questo territorio che è polmone attivo e ricettivo di tutti gli studi attorno dell'educazione, e l'ospitalità vostra è stata calorosa, quindi grazie davvero di cuore.
0: Dottoressa, ma lei è all'università adesso il 5 agosto a Pisa o no, oppure in vacanza?
1: No, io adesso sono qui da voi.
0: Ah, fantastico.
1: Qualche giorno di mare e poi il 10 sono all'evento.
0: Sì, l'evento che in due tappe, prima alla Passo della Provincia, giusto? E poi ne parleremo anche con la referente di zona tra un po', perché la chiameremo. Però sì. Noi vi ringraziamo, Ilaria Baglini, la ricercatrice dell'Università di Pisa. Grazie allora, sia lunedì il 10 e poi il 15 per il gran finale a Piazza Castello per l'evento Errando Strada Facendo, come la canzone di Baglioni. Grazie, sì. Buon
1: grazie.
0: Bagno.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie, buon bagno, grazie, dottoressa.

0: Mars che ha conquistato Milano con due concerti spettacolari. Siamo in diretta, questo è Carlo Presti, ciao da Filippo. Abbiamo parlato prima con la incredibile ricercatrice Ilaria Baglini dell'Università di Pisa, ma adesso abbiamo chi a Reggio Calabria porta avanti questo mondo fantastico, è la presidente del CNIS Rotittori, Francesca, psicologa e psicoterapeuta. Ho detto bene, presidente?
1: Buon pomeriggio, sì, Francesca Rogi, sì, buon pomeriggio. Io sono la presidente della sede locale CNIS di Reggio Calabria, fondata questa associazione per la cui presidente è la professoressa Daniela Lucangeli, che intende unire la ricerca scientifica al mondo della scuola, perché si vuole supportare gli alunni vulnerabili nelle difficoltà di apprendimento. E chiaramente la formazione rivolta a docenti è basata sulle evidenze scientifiche che vengono fuori. E Reggio Calabria è stata teatro di una importantissima ricerca a livello nazionale, dove chiaramente si vuole dimostrare quanto il respiro consapevole e il benessere dell'alunno possa facilitare i processi di apprendimento. E la professoressa Lucangeli a Palazzo Alvaro presenterà proprio i risultati di questa ricerca, e poi il 15 ci sarà la tappa finale, perché Reggio è stata scelta dalla professoressa come scenario per concludere una tappa il cui titolo è Errando strada facendo, e lei vuole sottolineare l'importanza di accettare l'errore nei processi di apprendimento, perché il cervello non può apprendere se non sbagliando, e aiutare tutti quanti i docenti a convivere l'errore e le difficoltà degli alunni per aiutarli meglio a poterli superare. Saremo in tantissimi a Piazza Castello, abbiamo avuto moltissime adesioni. La professoressa Lucangeli giusto ieri è stata in un'altra località e più di 3.000 persone hanno ascoltato le sue lezioni, i suoi interventi. Sì. Chiaro è che il momento non è facile, ma vuole essere non qualcosa di accademico, ma un modo leggero anche di approcciarsi alle problematiche che riguardano i processi educativi e i processi formativi, e invitiamo tutti ad essere presenti. Sarà altamente formativo, perché la professoressa Lucangeli è molto attenta, da più di 10 anni presente nel nostro territorio con sensibilità, ecco, rispetto alle tematiche del neurosviluppo, e chiaramente le sue ricerche si sono rivelate molto importanti, precursori addirittura di quello che veniva dopo. E poi ci sarà un tributo al professore Ernesto Burgio, un epigenista che purtroppo qualche settimana fa è venuta meno. Quindi vi aspettiamo tutti, certo, numerosi a Palazzo Alvaro il 10, a Piazza Castello il 15 alle ore 9.
0: E poi c'è anche la possibilità di partecipare alla cena, alla C Gourmet, sì, giusto?
1: Esattamente, infatti abbiamo pensato la sera del 10 di incontrarci tutti quanti da Filippo Pugliandro per condividere assieme un momento di convivialità, per sostenere proprio la ricerca, un piccolissimo contributo per sostenere tutte le attività di ricerca che ne stanno soffrendo e abbiamo bisogno della ricerca, perché ogni scelta formativa non può essere lasciata al buon senso, ma deve essere basata sulle evidenze scientifiche.
0: È bello perché è una cena per la scienza. Ricordiamo che l'intero ricavato sarà devoluto al progetto Scienza Servizievole in Cammino. Quindi l'appuntamento è alle 10 del 10 agosto e alle 20:30. È la notte delle stelle, quindi un messaggio bellissimo.
1: Infatti le stelle rappresentano i desideri. La parola stella è desiderio. Noi desideriamo che tutti gli sforzi che vengono fatti possano essere positivi, produttivi, facilitanti per il benessere degli alunni, dei ragazzi del loro futuro, che meritano di stare bene, e l'attenzione della professoressa Lucangeli è molto profonda e noi siamo contenti di circondarla in questo suo obiettivo, che è iniziato tanto tempo fa e continuerà ancora, e vorremmo che in questa centro servizievole in cammino fossimo molti di più, siamo in tanti, ma ancora di più, per poter aiutare e sostenere il processo di crescita e formativo dei ragazzi che sono il nostro futuro prossimo.
0: Bello. Allora, appuntamento, mi raccomando, il clou è a Piazza Castello, giusto? Che ognuno possono fare domande, lo dico per un amico, possono fare le domande alla professoressa durante questa grandissima manifestazione.
1: Certo,
0: allora potete andare,
1: certo,
0: ragazzi.
1: Sì, lei è felicissima.
0: Che bello. Alle 21 l'ingresso è gratuito, ovviamente, libero a Piazza Castello, mi raccomando, dovete esserci. Professoressa Roti Francesca,
1: sì,
0: grazie, perché lei è la presidente del CNIS,
1: Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati, che appunto loro sono molto professionali e chiaramente la loro professionalità deve essere sempre aggiornata per rispondere sempre alle attese delle famiglie e della comunità. E devo dire che fanno parte tantissimi docenti, abbiamo organizzato anche un congresso qualche anno fa e la presenza è stata veramente massiccia e tutti hanno apprezzato i lavori che sono stati presentati da tutti i relatori.
0: Allora, le auguro una buona estate, ma soprattutto in bocca al lupo per questo gigantesco lavoro fatto di 3 tappe importanti. Grazie professoressa, dottoressa.
1: Grazie a voi, grazie e buon lavoro anche a voi.
0: In velocità, grazie. E buona estate.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La cronaca a Milano: un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiando svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli. La vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni. Sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo e ora si trova ricoverato nell'ospedale Villa Betania a Ponticelli. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome e sotto osservazione dai sanitari, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe scaturita da un banale litigio con un coetaneo. In corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto. Una notizia di economia: in chiusura, l'ecosistema italiano delle start-up e dell'innovazione continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 le start-up italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari di venture capital, con un incremento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il valore complessivo dell'ecosistema tecnologico nazionale ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari. E quanto emerge dai nuovi dati elaborati da Deal Room e diffusi da Wave by Vento, la conferenza internazionale dedicata all'innovazione che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. L'evento è organizzato da Vento, il venture builder della famiglia Agnelli, guidato da Diala Daveni. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria: Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace. Un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione. Cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
2: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
1: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
2: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
1: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
2: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
1: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: Torna la sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto, a Salice Calabro. A partire dalle 19.30, vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Radio on. Questa è Casa Lopresti. Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: Viva! Che meraviglia, ragazzi! Casa Vopressi, dopo l'intervista telefonica alla ricercatrice di Pisa per questo evento bellissimo che noi seguiremo a Piazza Castello del 15, abbiamo il piacere di avere una delle nostre carissime amiche che ha detto: io sono a mare da ste parti, mi asciugo, mi cambio. Cioè, no, aspetta, non, così non ci crede nessuno.
1: No, non ci credo, no. Ci abbiamo provato, no.
0: Che bello averti, oh, la prima volta con me,
1: Con te sì, infatti mi ha detto che ci divertiamo, no. Parliamo di cose serie ma ci divertiamo.
0: Che bello, 9 agosto, si avvicina questo evento incredibile, questa data fantastica, esatto. Perché dobbiamo ricordare papà, giusto?
1: Sì, e mi piace che tu lo affronti col sorriso, vedi, perché sei la persona giusta, perché è vero che ricordiamo il sacrificio di un uomo ucciso dalla mafia, ma è anche vero che da quel sangue però sono scaturite tante cose belle alla fine, quindi possiamo dire tranquillamente di aver vinto noi più volte, certo, contro le mafie, che invece avrebbero preferito il silenzio, invece noi ci siamo e facciamo casino.
0: Mamma mia, 9 agosto 2026, che poi giustamente Campo Calabro, no? Si svilupperà tutto questo fantastico mondo. No, intanto per chi guarda la TV, stanno guardando le immagini della locandina. Allora, una giornata in memoria, impegno e musica per onorare la memoria del magistrato Antonino Scopelliti, ucciso insomma da certa gente. E questo è il 35esimo anniversario che non c'è più papà, e noi lo ricordiamo con degli eventi bellissimi. Alle 18 c'è la celebrazione della Santa Messa.
1: Assolutamente sì. E, però poi ci sarà la commemorazione, ogni anno è un momento istituzionale molto importante, molto sentito anche dai cittadini di Campo Calabro, di Villa San Giovanni, di Reggio Calabria. È un momento istituzionale che non è solo un attimo di raccoglimento, ma è sempre una promessa e un impegno rispetto a quello che viene fatto da quel momento in poi per tutto l'anno. Per la fondazione è chiaramente il momento da cui tutto nasce, ma è anche il momento in cui si riflette sul motivo per cui noi esistiamo, ovviamente, e sull'importanza poi delle iniziative che andiamo a portare avanti nella memoria di papà.
0: Sai che c'ho la pelle d'oca, no? Cioè, perché,
1: addirittura?
0: Sì, perché descrivi delle cose meravigliose, e quindi invitiamo tutti, devono venire, cioè chi non ha conosciuto, non sa la storia, deve venire per rendersi conto che bisogna,
1: guarda,
0: stare al bene.
1: Ti racconto un aneddoto.
0: Certo.
1: Un anno mi ha avvicinato un ragazzo che era lì con sua moglie e con suo figlio piccolissimo, e non era di Reggio, era totalmente di, mi sembra, Milano, Genova, non ricordo, comunque del nord Italia. E io ho detto: e tu come fai a sapere tutte queste cose? Cioè, com'è che sei qui? Dice: no, io ho letto che c'era questa iniziativa per una vittima di mafia, io sono voluto venire con mio figlio per spiegare a mio figlio che cosa fanno le mafie e quanto è importante reagire. E questa cosa mi ha colpita tanto.
0: Che bello,
1: sì,
0: 18
1: sì, sì.
0: C'è la messa, poi c'è alle 19.
1: 19 il
0: minuto
1: di raccoglimento alla stele,
0: certo.
1: Momento istituzionale ovviamente, quindi sì, ci saranno i più alti rappresentanti istituzionali. Quest'anno ci sarà anche ospite il primo presidente della Corte di Cassazione, e quindi per me è un momento ancora più importante, perché si tratta dell'ufficio dove lavorava mio padre, e avere questo riconoscimento è sicuramente molto bello, è sicuramente molto importante proprio per la memoria di papà, che era appunto un magistrato che lavorava in Cassazione. E poi ci sarà
0: alle
1: una
0: 21:30,
1: cosa molto molto bella, che noi vogliamo arrivare lì oggi, perché ci sarà, te lo faccio dire a te cosa ci sarà.
0: Lo leggo.
1: Il co?
0: C'è il Parco Verde, no?
1: Che cosa ci sarà?
0: Il concerto. Sai che sono entrati in crisi? Io ho detto il co, che è il concerto, no? Il concerto.
1: Scusami se non parli tu di concerto.
0: Okay. C'è il concerto del maestro bravissimo, che è Alessandro Calcaramo, che tra un po' magari lo intervistiamo, perché lui sta facendo le prove adesso.
1: Sì, sì,
0: forse
1: sì,
0: non so se è libero.
1: È un uomo impegnato, possiamo provare anche.
0: Possiamo provare il concerto con tutta l'orchestra, la Fisarmonica Metropolitana Regina.
1: Sì, e devo ringraziarli, perché hanno scelto di essere accanto a noi, di onorare anche loro la memoria di papà con un evento molto molto bello, un evento che viene dedicato alla memoria di papà, ma che comunque è offerto alla cittadinanza, quindi non solamente ai campesi e villesi ma anche ai reggini. Mi rendo conto che siamo in concomitanza con il Vinitaly, però
0: magari
1: si sente il concerto e poi ci si va ad ubriacare.
0: 9 agosto. Senti, sai che facciamo? Cerchiamo di chiamare al maestro.
1: Va bene,
0: così ci spiega se qualche canzone che fa.

0: da ballare. Ro, ti ho fatto una sorpresa. Gli ho detto bacchetta magica, senza la BIM. Ma lui è. Cioè, la bacchetta ce l'ha veramente.
1: Ce l'ha?
0: Sì, sì, perché sta facendo le prove.
1: E ci ha risposto al telefono,
0: sì,
1: quindi vuol dire che ci aspettava un po'.
0: Fai tu, fai la voce tranquilla.
1: Io faccio voce tranquilla.
0: Alessandro.
1: Ale.
2: Sì, pronto.
1: Come stai? Benvenuto.
0: Grazie.
2: Ciao, buonasera, grazie a voi. Grazie a voi.
0: No, ero curioso per sapere una delle tante canzoni che farai il 21:30 al Parco Verde di Campo Calabro il 9 agosto. Qual è? C'è una canzone che con i tuoi fantastici ragazzi della Filarmonica Metropolitana?
2: Allora,
0: Regina...
2: guarda, allora il 9 agosto, per il 9 agosto siamo stati contattati dalla Fondazione Scopelliti come Filarmonica Metropolitana Regina, e allora noi abbiamo deciso di coinvolgere l'orchestra del Teatro Cilea, quindi sarà proprio una vera proprio orchestra di 20 elementi, me compreso, che parteciperò insomma a qualche brano, no? Con la chitarra, col mandolino, con la chitarra battente addirittura. E in quel caso, in quel contesto, suoneremo musiche anche da film, musiche celebri, in particolare la mia bellissima, amatissima cavatina del film Il Cacciatore, e poi Morricone, insomma tutti i classici del caso.
0: Che bello, hai visto?
1: Ci faranno emozionare, mi sa.
0: Sì.
2: Speriamo, questo è il nostro intento, ma soprattutto... Pronto?
0: Sì, ci siamo.
2: Ma soprattutto a noi interessa, ecco, celebrare con le note migliori che insomma noi possiamo suonare, così via, eseguire. Vogliamo celebrare questo 35esimo di una persona insomma straordinaria che purtroppo ha dovuto donare la sua vita per poter mandare un messaggio, ecco. Purtroppo no, non è stato la sua volontà, ma la sua vita è un simbolo, ecco, un simbolo molto forte.
0: Noi, guarda, io mi ero già emozionato quando Ro stava raccontando l'inizio di questa manifestazione, il programma. Poi se uno verrà il 9 alla grande in mezza presso il Parco Verde di Campo Calabro e sente le vostre musiche, penso che siano portati i fazzoletti di carta, no?
1: Assolutamente sì, però ci sarà qualcuno che ci aiuterà a superare questo momento di lacrime ed emozione, ed è una nostra conoscenza, perché a condurre la serata saranno Roberta Culleri e una persona che tu forse conoscerai. Benvenuto Marra.
0: Lui è bravo. Lui è bravo.
1: Non lo so, lo scopriremo solo vivendo.
2: Farà una bella presentazione a due voci, quindi la serata sarà condotta nel migliore dei modi.
0: Il giudice solo, leggo della...
1: Sì, che poi è un po' come definivano mio padre è sempre stato definito il giudice solo, perché lui parlava della solitudine nel magistrato, nel fatto di dover prendere delle decisioni, di fare delle scelte, di dover emettere delle sentenze, e sai, quando poi si decide della vita di una donna o di un uomo, la solitudine si sente nel dover capire,
0: sì,
1: e nel doverlo fare. Quindi papà conviveva sempre con il senso del dubbio e di non essere mai sicuro al 100% di fare la cosa giusta, e questo è un po' ciò che accompagna un po' tutti i magistrati, no? Che ti trovi a dover lavorare, a dover ragionare, a doverti fare forza e forte degli elementi del diritto, però a un certo punto dici: ma starò facendo bene, starò facendo la cosa giusta? Questa persona dopo, perché mio padre se lo poneva questo interrogativo, diceva sempre: ma dopo che io magari lo condanno perché ha sbagliato, dopo che cosa succede però a questa persona? La vogliamo recuperare? E quindi mio padre poi lavorava molto al recupero delle persone che avevano sbagliato, e questo è un po' ciò che anima anche gli interventi della fondazione, le nostre attività, il recupero di chi sbaglia, perché è vero che chi sbaglia deve pagare, ma è anche vero che lo Stato, la società, deve anche trovare il modo queste persone di reintegrarle, sì. Perché altrimenti, esaurita la pena, rischiano di ricadere ancora nello stesso errore.
0: Ma maestro, lei dov'è adesso?

0: per questa fiducia accordataci, e speriamo che quella sera di giorno 9, ecco, verranno tante persone ad assistere per poter essere anche sensibilizzate all'argomento, che merita veramente. Il nostro territorio ha sempre bisogno di non dimenticare.
1: Grande.
2: È vero.
1: Grazie Alessandro Calcaramo, ti lascio alle tue prove, in bocca al lupo questa sera, ci vediamo.
0: Grazie a voi.
1: Il 9 agosto.
0: Che è lupo. Ciao,
1: bellissima, grazie, domenica. Ciao. Grazie maestro, grazie.
0: Ciao, buona ciao, serata.
1: Grande. Com'è stai? Bene.
2: No, bravo, lui è molto bravo, ma poi è molto bello anche questa cosa, che sulla memoria di Antonino Scopelliti siamo riusciti a unire tanto nel corso degli anni, ed è una cosa che a me personalmente fa sentire meno sola comunque.
1: Ma ricordiamo che c'è la fondazione, c'è una sede, cioè non è che vi fermate all'1 agosto,
2: no,
1: fate un sacco di cose.
2: Sì, anzi,
1: occupate musei.
2: È verissimo. Ma no, noi cerchiamo di occuparci ovviamente non solo di antimafia e di memoria, chiaramente partiamo da quello, quindi ben venga partire dalla memoria del 9 agosto del 1991, ma è importante anche andare a declinare questo con iniziative a tamburo battente sul territorio per sensibilizzare, ma anche e soprattutto per essere come fondazione un punto di riferimento e un sostegno per le persone più fragili, quindi dalle persone con disabilità alle vittime di violenza, alle donne. Certo. Vittime di stalking o quant'altro, i ragazzi vittime di bullismo. Ricordo che noi abbiamo lo sportello in fondazione di supporto
1: psicologico.
2: Puoi dare
1: l'indirizzo?
2: Fondazione Via Fata Morgana 43 a Reggio Calabria, sì. Ovviamente, ma trovate tutti i riferimenti ovviamente su Instagram, su Facebook, siamo presenti anche lì, dove c'è una carrellata anche delle nostre iniziative. Non riusciamo mai a seguire tutto a livello mediatico, devo dire che facciamo molto più di quello che riusciamo a comunicare, però partendo dalle iniziative nelle scuole, quindi un lavoro che va appunto sulla memoria e sulla valorizzazione anche degli studenti, sulla valorizzazione del territorio, cerchiamo di contrastare le mafie con l'esempio e soprattutto con la cura della bellezza del nostro territorio, perché se noi ci prendiamo cura del nostro territorio ci sarà sempre meno spazio per le mafie, quindi lavoriamo da questo.
1: Fantastico, io me ne vado adesso, chiudo.
2: No, resta con noi.
1: Ti ringrazio, grazie. Ok, mi raccomando, 9 agosto, vabbè, poi lo ripeto un po' di volte.
2: Lo ripeterai sempre,
1: grazie.
2: Sì, tipo mantra.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

Bene, questa settimana ancora qui, poi abbiamo degli extra, perché già da sabato siamo al Salice, no? Perché c'è 2 giorni di saga della Melanzana, noi saremo presenti con la radio, con il nostro Walking Radio, e poi il 10 tutti a Sant'Alessio. Metterò anche dei dischi a Sant'Alessio, tutti da ballare. Mezz'ora ancora, anzi 22 minuti, grazie Nick. Jamie Impala, questa è Drive.

sai che all'inizio, cioè mi ricordo quando è arrivata la canzone, tutte le canzoni vengono sentite da due persone, che saluto, Zio Tano e Gustavo. Poi alla fine magari io do l'indicazione, vabbè, programmiamo e non programmiamo. E Tammy Impala è rimasto per due settimane nella categoria, noi abbiamo delle categorie new, cioè, poi non so chi me l'ha detto, ha detto ma vedi che sta canzone mi piace, e allora subito l'abbiamo passata di categoria. Vabbè, ho spiegato un po' il dietro le quinte della radio, erano i Tammy Impala. I

0: fantastico.
1: Siamo in diretta anche oggi. Mercoledì 5 agosto, auguri, cioè, buona estate. Magari chi sta ancora lavorando, tenete duro perché mi sa che tra un po' andrete anche voi in vacanza. E noi siamo la vostra colonna sonora. Cioè, noi siamo la vostra colonna sonora. Cioè, magari lavorate. Fate finta di essere in vacanza col pensiero. Un'altra novità già passata ieri, Benny Blanco.

carino il video, lo dico perché lo sapete, 87 digitale terrestre in tutta la Calabria, insieme alla provincia, molti programmi della radio sono trasmessi in radiovisione. Ovviamente l'FM fa 24 ore con tanti programmi interessanti. Adesso sono tutti in vacanza, però la musica è incredibile. Ciao da Filippo, grazie a Zio Nick per la parte tecnica. Io torno domani alle 5. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
2: In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
3: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
1: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
3: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica del movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
3: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori.
1: In chiusura allo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, il primo posto nel medagliere. Nel calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
6: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
7: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
6: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
7: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
6: A Cosenza alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
7: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
6: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
7: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
6: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
7: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata.
9: e infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
10: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
11: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
12: Chi legge sa molto, chi osserva sa molto di più. Alexandre Dumas, figlio.
11: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
13: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Stare con

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
2: In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
3: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
1: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
3: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica del movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
3: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al degli investigatori.
1: In chiusura lo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, il primo posto nel medagliere. Al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace. un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
5: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
4: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
5: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
4: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
5: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
4: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
5: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
4: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, a partire dalle 19.30, viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.
4: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: Questa è Touring 104.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
2: In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
3: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
1: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
3: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
3: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al degli investigatori.
1: In chiusura lo sport. Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, il primo posto nel medagliere. Al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Finca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104. Touring 104.